0: Lose. L-O-S-E. Lose. L-O-S-E. Lose. L-O-S-E. Lose. L-O-S-E. Lose.
1: L-O-S-E.
2: Lose.
1: Lose.
2: Lose.
1: Lose.
2: Lose.
1: Lose.
2: Lose.
1: Lose.
2: Lose.
1: Lose.
2: Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose. Lose.